0: Welthit geworden ist, hier allerdings im ebenso feinen Original Domenico Modugno mit Volare nel blu dipinto di blu.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.